0: Torino International.
1: Jure que non passa, sento un home, anche uno state defecte le mele, d'argema passa, ma è molto, e come appare intorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Dopo Eni anche i piffi son tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana, sventato un attacco nel Regno Unito, l'intelligenza artificiale divide Washington e poi ancora la visita di Papa Leone XIV a Lourdes. Tra poco restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Dopo Eni anche i piffi son tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana, la decisione arriva dalla proprietà Azera Socar e incassa il plauso del premier Meloni. Il calmieramento prevede un limite di 2,19 euro litro per il diesel e 1,99 per la benzina, mentre sui listini liberi la corsa dei prezzi continua a toccare picchi vicini a 2,50 euro in autostrada. Non si placano le proteste e dopo gli autotrasportatori anche i tassisti minacciano lo sciopero in mancanza di un confronto con il governo. Sventato un attacco nel Regno Unito, la polizia britannica ha arrestato 5 persone accusate di pianificare un attentato contro la base aerea RAF di Fairford, usata dalle forze americane per le operazioni contro l'Iran. Si indagano possibili legami con Teheran. Il presidente statunitense Trump ha elogiato la collaborazione con Londra, dichiarando: vinceremo la guerra molto presto. Sul fronte medio orientale, intanto emergono nuove indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvertito Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre. L'intelligenza artificiale divide Washington. Intervistato da Fox News, Donald Trump ridimensiona i rischi di una deriva della tecnologia, definendo il settore strategico per mantenere il vantaggio sulla Cina. Negli stessi momenti il presidente americano ha incontrato a cena il CEO di Anthropic, Dario Amodei, mentre Bill Gates torna a chiedere regole chiare e guida pubblica sul settore. La visita di Papa Leone XIV a Lourdes. Il pontefice ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero, promettendo il massimo impegno affinché simili tragedie non si ripetano. Nel corso della giornata il Papa è tornato a ribadire la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia, affermando che nessuna legge e nessun algoritmo possono decidere della vita umana. Oggi è previsto l'incontro a Metz con il presidente francese Macron. Svolta nelle indagini sull'investimento di un bambino di 5 anni avvenuto a Torino, i carabinieri hanno fermato la 24enne ex compagna del padre del piccolo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe travolto il bambino prima di darsi la fuga. Il piccolo ha riportato traumi ad addome e torace, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Grande vittoria per Velazzurra, Luna Rossa batte i campioni di Team New Zealand e si aggiudica la seconda regata preliminare dell'America's Cup nel Golfo di Napoli. Per il calcio, la nazionale si prepara alla trasferta contro la Turchia guidata da Montella. Il CT Mancini dovrà fare a meno di 10 convocati rimasti a Coverciano, tra cui Barella e Maldini, nel tentativo di riscattare il KO rimediato al debutto con il Belgio. Ed è tutto per il momento. appuntamento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Bolpiano e San Giorgio in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Bill Gates, l'intelligenza artificiale può... causare 1 miliardo di morti. Gli Stati Uniti devono regolamentare. L'Egitto avvertì più volte Netanyahu prima del 7 ottobre. MTV Music Awards, Madonna piglia tutto, 7 premi tra cui artista dell'anno, ma parliamo anche di carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi, deciso da Eni. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'intelligenza artificiale è certamente abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Lo ha affermato il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, intervistato dalla NBC. Anche se è piuttosto difficile raggiungere il 100%, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di persone con cattive intenzioni che utilizzano i più recenti strumenti di intelligenza artificiale, ha detto. L'IDF ha eliminato un cecchino dall'organizzazione terroristica Hamas nel sud della striscia di Gaza, così l'esercito israeliano su X. E poi ancora nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade sia sulle autostrade, dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,5 euro al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi, lunedì 28 settembre, il tetto ai prezzi deciso dall'Ente Nazionale Idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente il prezzo di 1,99 e 2,19 euro al litro. Si chiuderanno oggi le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti e a notificare ad Andrea Sempio un secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari, il cosiddetto 415 bis. La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio formale ma particolarmente atteso, perché consentirà alle parti di conoscere nel dettaglio il materiale raccolto dalla procura in questi ultimi mesi. MTV Video Music Awards, Madonna sbanca, Taylor Swift riscrive i records, da BTS a Nirvana, ecco tutti i vincitori. Madonna è trionfatrice con 7 statuette, al nuovo primato di Taylor Swift sul palco anche il tributo a Dolly Parton, l'omaggio a George Michael, il premio a Nirvana, come abbiamo detto. È tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Stop sussidi alle famiglie dei Maranza, il disegno di legge di Fratelli d'Italia, benefici sospesi se minore condannato ad almeno un anno. Israele, il Wall Street Journal, Egitto avvertì Netanyahu di un imminente attacco prima del 7 ottobre e ancora scioperi a ottobre 2026, si apre e si chiude con due generali dalla scuola ai trasporti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Stop ai sussidi alle famiglie dei Maranza. Lo prevede il disegno di legge firmato dal senatore Matteo Gelmetti, presentato da Fratelli d'Italia a Palazzo Madama il 18 settembre e ora in attesa di assegnazione alle commissioni. Il provvedimento, che la DN Cronos ha visionato, si compone di 6 articoli e punta a introdurre un sistema di responsabilizzazione dei genitori dei minorenni coinvolti in procedimenti penali, collegando in determinati casi la condanna del minore alla sospensione di alcuni benefici economici comunali non essenziali. Il testo parte da un progetto educativo familiare individualizzato che i servizi sociali territoriali possono proporre nell'ambito di un procedimento penale minorile ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o agli affidatari. L'obiettivo indicato è favorire la responsabilizzazione dei genitori e la collaborazione tra famiglia, comune e servizi competenti, con un percorso che può durare fino a 12 mesi salvo proroga motivata. Ci spostiamo agli esteri. A inizio ottobre 2023 2 avvertimenti egiziani su un possibile imminente attacco da Gaza rimasero inascoltati da Israele. Il Wall Street Journal scrive che il capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, telefonò al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per comunicargli un terzo allarme, secondo quanto riferito da funzionari di un governo arabo. Pochi giorni dopo Hamas scatenò l'attacco mortale contro Israele che ha causato circa 1200 morti e il sequestro di circa 250 persone, dando inizio a una devastante guerra a Gaza che ha ridisegnato il Medio Oriente. La telefonata di Kamel a Netanyahu, finora inedita, è uno dei molteplici avvertimenti che Netanyahu e gli altri funzionari israeliani ricevettero prima dell'attacco, secondo quanto riferito da funzionari governativi arabi e altre persone a conoscenza dei fatti. La cronaca: 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare rosso per la scuola. 2 e 30 ottobre, ovvero quello degli scioperi generali, e 16 ottobre, quello per la mobilitazione nazionale di settore. Questa la prima panoramica delle proteste in programma per il mese di ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali generali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. Economia: dopo la mossa dell'ENI, anche per i distributori IP arriva un limite ai prezzi dei carburanti. La società di Stato dell'Azerbaigian Socar, che controlla l'italiana Petroli, ha deciso, aderendo all'appello del governo italiano, di introdurre un valore massimo dei prezzi di vendita. Un segnale importante, plaude la Premier Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente Azzero e rassicura sull'impegno a continuare ad aiutare le famiglie, ma con i prezzi medi che continuano a salire e il diesel in autostrada sempre più vicino ai 2,50 euro, monta il malumore di chi è costretto a usare l'auto per lavoro. Dopo gli autotrasportatori, la protesta si allarga ai tassisti, che chiedono di essere convocati, altrimenti, avvertono, sarà sciopero. E concludiamo con lo sport. Proteste durante la partita Israele-Irlanda. Il match è andato in scena ieri sera in Nations League in Ungheria e, vinto dagli ospiti per 3-0, è passato alle cronache più per questioni extracampo che non per il risultato. A tenere banco è stata infatti la protesta del CT e dei giocatori dell'Irlanda, scesi in campo con il lutto al braccio per tutte le vittime del conflitto in Medio Oriente, con chiaro riferimento a Gaza, e che hanno ascoltato l'inno israeliano con la testa china, un gesto di protesta che ha fatto rumore rumore e che non è stato l'unico. Prima del fischio d'inizio, al momento delle strette di mano tra i due capitani, Dara Osha ha ignorato Manor Solomon, capitano di Israele. Nessuna stretta di mano nemmeno tra i due CT e tra il resto dei giocatori, che hanno evitato di salutare i colleghi israeliani prima dell'inizio del match. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

dientes. Enséñamelos. ¡Hey!

0: Torino International.
1: Allo, allo, Jessica.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri, affluenza in calo nella prima giornata. Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca a Kharkiv, almeno 25 feriti, di cui 9 bambini, 2 morti ed edifici in fiamme a Kiev. Garlasco dal DNA alle impronte, tutti gli elementi dell'inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%. Si vota fino a alle 15. A contendersi il seggio sono 4 candidati: Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere di Forza Italia, sostenuto anche da diverse civiche. La coalizione di centrosinistra, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle, punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, già capogruppo di Forza Italia, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano. Per gli esteri è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. 4 le persone rimaste ferite nella capitale ucraina Kiev. Sono stati inoltre danneggiati edifici in 4 distretti e sono divampati incendi in alcuni complessi di uffici. La cronaca: che cosa ha portato la procura di Pavia a indagare di nuovo su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi? Il 38enne, amico del fratello della vittima, era già stato al centro di indagini archiviate nel 2017 e nel 2020. Nel 2025 il caso è stato riaperto. Il 7 maggio del 2026 i PM gli hanno notificato un primo avviso di conclusione delle indagini, contestandogli l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dai motivi abietti. La procura ha disposto nuovi accertamenti. I risultati sono attesi con un secondo avviso di chiusura delle indagini previsto per oggi. Il punto di partenza dell'inchiesta bis è stato il materiale genetico rilevato sulle unghie di Chiara Poggi. Secondo gli accertamenti esaminati dalla procura, uno dei profili maschili è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio. C'è poi l'impronta 33, rilevata sulla parete della scala che conduce alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara. La procura ritiene che la traccia palmare sia riconducibile a Sempio e la considera un possibile collegamento con la scena del delitto. Economia: a partire da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburante, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP Italiana Petroli, controllata dal gruppo Azero Socar, che ha accolto l'invito del governo, annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. E concludiamo con lo sport. Poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia, anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. Mancini sta provando a plasmare una nuova identità per un gruppo in parte rinnovata e in parte ancora alle prese con i fantasmi della terza mancata qualificazione consecutiva ai mondiali. Il CT non virerà dal 4-3-3 che lo aveva accompagnato anche nella sua prima avventura in nazionale e sul quale vuole porre le basi di una nuova rinascita. Gli interpreti che sfideranno Vincenzo Montella e la sua Turchia saranno però decisamente diversi rispetto a quelli di venerdì scorso, con vista anche sulla Francia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Val di Tara attacca sul decreto legge scuola, dalla sinistra un'immaturità politica. L'Iran gela il presidente americano Trump, non sono previsti nuovi colloqui con gli Stati Uniti. E ancora Venezia è allarme per lo spritz tarocco, sottomarchi nelle bottiglie originali, scatta il sequestro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, nell'ultima domenica di settembre, quando le polemiche sul decreto legge scuola approvato venerdì in Consiglio dei Ministri accennavano a placarsi, è stato lo stesso ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a dar fuoco alle polveri. Le polemiche sollevate dalla sinistra in merito al decreto legge approvato dal governo, ha scritto in un lungo post su Facebook, dimostrano una grave immaturità politica di chi non vuole affrontare il dibattito in modo costruttivo e pacato, partendo dalla onesta considerazione dei dati della realtà. Anziché discutere sull'applicazione di queste misure di buon senso, persino oggettivamente progressiste, politici, sindacalisti, giornalisti e intellettuali di opposizione si sono scatenati in una ritta di insulti. Si è arrivati persino alla strumentalizzazione di bambini costretti a scrivere striscioni antigovernativi in stile woke. Ci spostiamo agli esteri. Non sono previsti nuovi colloqui tra Iran e Stati Uniti, nonostante il presidente americano Donald Trump abbia lasciato intendere che avrebbero potuto riprendere rapidamente. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa governativa iraniana IRNA. La delegazione iraniana presente a New York nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'ONU non prevede negoziati con gli Stati Uniti, scrive, citando una fonte vicina alla delegazione. Donald Trump aveva dichiarato ad Axios di aspettarsi una ripresa a breve dei colloqui con l'Iran all'indomani del suo rifiuto di un piano formulato da Teheran per riaprire entro 7 giorni lo stretto di Hormuz. La cronaca: usavano prodotti di seconda scelta per preparare lo spritz, il cocktail d'aperitivo più famoso della laguna veneziana, diventato popolare anche in tutto il resto d'Italia. E fin qui tutto ok, non è infatti reato utilizzare una sottomarca per preparare l'aperitivo, lo è invece mascherare il prodotto utilizzato dentro le confezioni della marca più blasonata e poi venderli a prezzi super competitivi, ingannando di fatto il cliente. È successo davvero e caso vuole proprio a Venezia. Nei giorni scorsi, racconta il Gazzettino, il primo sequestro nel quartiere di Cannareggio. Qui gli agenti della polizia locale, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono intervenuti in un locale dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno scoperto sul retro del bancone bottiglie di Aperol e Campari che sarebbero state taroccate e riempite di prodotti non originali. Le bottiglie sarebbero state trovate con il sigillo del tappo manomesso, rimosso e con il contrassegno di stato staccato. È scattato il sequestro della merce. Economia: a partire da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburante, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP Italiana Petroli, controllata dal gruppo Azero Socar, che ha accolto l'invito del governo, annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. E concludiamo con lo sport. È un momento in cui i risultati non sono quelli che ci si aspetta. La mia esperienza da team principal della Rossa dal 2008 al 2014 mi dice che proprio in un momento di tante voci, anche di autocandidature di persone importanti, bisogna rimanere forti, uniti ed evitare soluzioni fantasiose che rischiano di portare fuori strada e far accumulare ulteriore ritardo. Ospite di Radio Anch'io Sport, Rai Radio 1, l'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha espresso la sua opinione sull'ennesima difficile stagione che si sta vivendo a Maranello. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Berlusconi parla a Renzo Bossi, ricordo che guardava il Milan a casa nostra e poi chiamava il mister dicendo non va bene, cambia, così il ricordo del figlio del leader e fondatore della Lega, Umberto. Svezia, la leader dei socialdemocratici, non sono riuscita a formare un governo. E ancora, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno nel Salernitano. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, il tinello della cucina di casa Bossi trasformato nella tribuna del Meazza per tifare Milan e magari dare istruzioni al mister di turno su come mettere in campo i giocatori. Quella tra mio padre e Berlusconi è stata una grande amicizia, si volevano davvero bene, ha detto all'ADN Cronos Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega Nord, a cui viene chiesto un ricordo del cavaliere che domani 29 settembre avrebbe compiuto 90 anni. Il figlio del fondatore della Lega ricorda il legame fraterno tra Berlusconi e Bossi, al punto che il cavaliere condivideva anche la sua passione per i rossoneri, fermandosi a casa del Senatur per guardare insieme in TV la squadra del cuore. A Gemonio discutevano spesso di politica e governo, di cosa fare, ma quando c'era la partita del Milan in televisione, Berlusconi si fermava a guardarla nella nostra cucina. Lui era il presidente del Milan, non un tifoso qualsiasi, e seguiva il match magari chiamando l'allenatore e dicendogli qui non va bene, cambia. Bossi, per rispetto nei confronti dell'amico alleato, non diceva nulla, anche se ha sempre tifato Atalanta, dice il Trota, rivelando che alla fine il padre si convertì alla fede milanista per non far contenti i figli. Passiamo agli esteri. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Alla luce delle discussioni che ha avuto, posso concludere che allo stato attuale delle cose non mi è possibile formare un governo, ha detto in conferenza stampa. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico a un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra, guidati dai socialdemocratici di Andersson, avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre scorso per soli 3 seggi. La cronaca: una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in un'abitazione a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di mercato San Severino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. Economia e sindacati dei taxi sono pronti allo sciopero, il caro carburanti si aggiunge a una serie di altre criticità che riguardano la categoria e ha portato la situazione a diventare insostenibile, spiegano Unica Taxi, Filt CGL e Will Trasporti, interpellati dall'ANSA. I sindacati hanno già chiesto al governo un incontro, ma se non riceveranno una risposta sarà inevitabile per loro un fermo del servizio. E concludiamo con lo sport: clamorosa sconfitta per la Germania che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp su panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Kurbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di Felix e Ramos. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Love his music.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella per la solidarietà, rimuovere gli ostacoli nascosti in pregiudizi ed egoismo. Papa Leone XIV a Metz per la sua ultima tappa in Francia, durante il volo chiacchierata con i piloti e benedizione. Donna di 85 anni soffocata nel sonno nel Salernitano, fermato il figlio 53enne. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Castel Porziano conserva e custodisce un insieme di bellezze naturali e di storia, ma da anni ha assunto un ruolo prezioso, inviare ogni estate un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dalla Presidenza della Repubblica in corso nella tenuta di Castel Porziano alle porte di Roma. Per gli esteri è decollato questa mattina dall'aeroporto di Lourdes Papa Leone, che è arrivato dopo le 9 a Metz per l'ultimo giorno del viaggio apostolico in Francia. La giornata si svolge interamente nel capoluogo del Dipartimento della Mosella, regione del Grand Est. La Mosella, come l'Alsazia, porta il ricordo dei conflitti, delle annessioni e delle lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea e sottolinea come la costruzione europea non sia nata da un'astrazione tecnocratica, ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti. La tappa di Metz metterà naturalmente in primo piano anche la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea, nato nel 1886 proprio nella Mosella. Papa Leone XIV, durante il volo per Metz, ha trascorso mezz'ora nella cabina di pilotaggio dell'aereo, secondo quanto riferisce Air France all'agenzia France Press. Il Santo Padre è venuto in cabina di pilotaggio per l'intera fase di crociera del volo Lourdes-Metz, ha dichiarato il copilota del volo, spiegando che il Pontefice ha impartito la sua benedizione a tutto il personale militare impegnato a proteggere la popolazione e a promuovere la pace nel mondo via radio. La cronaca: una donna di 85 anni è morta soffocata nel sonno a Pellezzano, nel Salernitano. Il figlio della donna, 53enne, sarebbe stato fermato. Il fatto è avvenuto in un'abitazione e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di mercato San Severino, coordinati dalla procura di Salerno. Economia: non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla nostra richiesta di intervento sul caro carburante, nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalle 00:01 del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20 ottobre. Rimarremo fermi con i nostri camion, nostri piazzali fino a quando il governo non ci darà delle risposte. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Già in atto invece la protesta degli agricoltori siciliani aderente all'associazione Agrisat, che in queste ore stanno bloccando la statale Palermo-Agrigento proprio per il caro gasolio. Una trentina di trattori hanno fermato il traffico all'altezza dello svincolo di Bolognetta nel Palermitano. Il traffico risulta paralizzato fino in città. E chiudiamo con lo sport. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio. Il CT sta provando a plasmare una nuova identità per un gruppo in parte rinnovata, in parte ancora alle prese con i fantasmi della terza mancata qualificazione consecutiva ai mondiali. Non virerà dal 4-3-3 che lo aveva accompagnato anche nella sua prima avventura in nazionale e sul quale vuole porre le basi di una nuova rinascita. Gli interpreti che sfideranno Vincenzo Montella e la sua Turchia saranno però decisamente diversi rispetto a quelli di venerdì scorso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: info@torinointernational.com.
1: La piccola piazza Palazzo di Città in buona parte vuota e appena 200 persone a scandire a gran voce il loro sì alla TAV. Così il 27 di settembre si è svolta la manifestazione di chi ha voluto ribadire di essere favorevole alla discussa linea ad alta velocità Torino-Lione in costruzione. E poi ci spostiamo a Pinerolo, lo striscione La scuola è aperta a tutti viene rimosso e poi restituito, c'è stata una denuncia della

0: CGIL, la scuola è aperta a tutti, articolo 34 Costituzione italiana. La scritta sopra uno striscione esposto davanti all'istituto comprensivo Pinerolo 3-4 e che per qualche ora non ha fatto una fine diversa da quello realizzato dai bambini ed esposto qualche giorno fa nel centro storico di Genova presso il plesso scolastico Daneo. In quel caso cappeggiava la scritta qui nessuno è straniero. Rimosso nel caso di Pinerolo, poi è tornato, il fatto risale alla mattina di oggi e l'episodio è stato subito denunciato con forza da CGIL di Torino, Camera del Lavoro Provinciale di Torino e la comunità scolastica del territorio. Questo striscione come forma di mobilitazione in risposta al decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri che pone un limite vincolante al numero degli stranieri all'interno delle aule. E lo stesso striscione che alle prime luci del mattino di lunedì era stato steso davanti all'istituto dalle RSU in poche ore è stato rimosso dalle forze dell'ordine. Nessun intervento di rimozione potrà cancellare i valori dell'integrazione, della coesione e dell'uguaglianza sostanziale previste dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dichiarano, esprimendo solidarietà al personale ATA e alla RSU dell'istituto, quelli del CGIL. La risposta alla presenza di alunne e alunni con background migratorio non è il contingentamento numerico o la censura, ma più tempo scuola, riduzione degli alunni per classe, organici stabili, presidi specialistici di italiano e le due e mediazione culturale. Nella conclusione viene rilanciato al contrario un appello che invita alla mobilitazione e all'esposizione di simili striscioni e cartelli a difesa della scuola pubblica e della Costituzione. Stop degli autotrasportatori siciliani da venerdì 16 a martedì 20 ottobre. Il coordinatore: rimarremo fermi con i nostri camion fino a quando il governo non ci darà delle risposte. Questo è quello che succede contro il caro del gasolio. Parliamo anche della corsa 39esima edizione della storica corsa legata alla Sardegna, parliamo della Stra Rivoli, in attesa di un quarantennale che il Circolo dei Sardi Quattro Mori promette spettacolare, la Stra Rivoli vivrà il prossimo 11 ottobre la sua 39esima edizione. Sarà un momento di profonda socializzazione, anche di legame fra gente che pur essendo in Piemonte è rimasta fortemente legata alle proprie radici. E da questa commissione e commissione di terre lontane, forse solo apparentemente, è nata una manifestazione che parte integrante del calendario regionale FIDAL. Bună majus la finalul ediției, vă las în continuare cu primul interviu din această săptămână pregătit de Cosimo pentru Radio Torino Internațional, Mary on the Road după orele 15, imediat după DJ Nick. Zi frumoasă, la revedere!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui a Radio Torino International e bentornato Selsam. Ho detto giusto perché questa seconda S mi si pizzica sempre dentro.
3: Ma lo dici sempre perfetto Cosimo, lo dici veramente perfetto. Quindi dici? Sono sempre sì, quando lo dici è sempre tutto perfetto.
2: Allora, tu pensa che l'altra volta che ti ho intervistato per l'altro singolo, appena io ho messo la locandina, mia nipote mi dice: ma zio, ma hai intervistato Selsam? E ho detto: perché lo segui? Ma cavoli, io no, questo non lo seguo perché io poi, avendo un'età un po' troppo avanzata, 54, non sono sempre sui social. E mi dice: ma zio, ma è quello dei cani Ettore e Circe? E da lì ho cominciato a seguirti anche su quella pagina. Cioè, guarda, da ridere. Poi nella seconda parte volevo parlare con un po' di loro, visto che sono parte del...
3: Assolutamente sì.
2: Scandalo al sole è il titolo del nuovo singolo che andremo a parlare, andremo anche a sentire dopo, e scritto appunto da te insieme a Di Martino, Fares, Piccolo, e prodotto da Niagara, Erin e Polare. Raccontami un pochino questo brano, anche perché si parla di una fine estate. Ho visto che hai messo un video, aperta parentesi, che sei andato sul posto delle vacanze dicendo: ma la via vuota non è la stessa cosa di quando invece con i miei amici si sta qua in estate. Mi dà tristezza vedere questa via vuota, è vero?
3: Esatto, il singolo parla proprio di questo, cioè parla del fatto che secondo me c'è una mia valutazione alla base, poi Insomma, io sono una persona che tende a farsi lunghe lucubrazioni mentali, per non dire altro, non essere scurrili come diciamo a Roma. E la cosa è che alla base c'è questo senso cioè nel senso, uno ha 20 anni, uno dice a 20 anni la vita è tutta bella. Sicuramente, assolutamente sì, però secondo me c'è anche un ricordo platonico delle persone più grandi che pensano che a 20 anni sia tutto rose e fiori. Io ti dico la verità, la mia età me la riesco a vivere solamente d'estate. Allora qui parte un'altra valutazione, un altro ragionamento, che è quello di dire: ma se io solamente d'estate sento di avere 20 anni, io ho 25 anni, vuol dire che mi mancano 5 stadi affinché io possa, finché avrò 30 anni, quindi ovviamente tra 12 mesi, tra 12 mesi barra 15 mesi ho 30 anni, quindi è un po' quello il senso di tutto, è che poi alla fine in questo discorso ti perdi e ti convinci che quei giorni d'estate, quella spensieratezza che ti dà quei giorni d'estate, perché non sono tanto le giornate d'estate, ma è quella spensieratezza adolescenziale che poi la mia generazione ha lasciato 5 anni fa, 6 anni fa, che ti fa vivere la vita in un altro modo e che ti mancano, perché comunque sia una sensazione di una cosa che ti fa male, perché sai, quella via piena di musica che adesso si svuota,
2: sì,
3: è anche un sintomo di crescita, cioè a settembre ritorniamo tutti più grandi.
2: Ma a parte quello, quando tu giri per una via che normalmente frequenti, no? La vivi intensamente quella zona ampia aperta, no? Cioè le strade, la gente che cammina. Quando passi l'inverno è tutto vuoto, è tutto freddo, ma non come temperatura, freddo proprio di presenza. E quindi è vero quello che dici, la vivi molto meglio nel periodo estivo, perché la vivi a pieno, no? Poi tutti chiusi in casa in inverno è un po' più...
3: Assolutamente sì, poi vabbè, parli con un meteoropatico cronico con difficoltà ad accettare il freddo, poi essendo del sud, insomma, cioè per me i periodi, io il periodo che odio di più è tra gennaio e febbraio, che è anche il mio compleanno, ed è proprio il periodo che io soffro di più, perché a Roma tra gennaio e febbraio si perde quella cosa del freddo secco che ti porta, poi ti conduce alla primavera. Gennaio e febbraio è un freddo umido con le giornate cortissime. Io proprio in quel periodo lì sono proprio un'altra persona, cioè sono un po' nervoso.
2: Ti do un consiglio, vieni a Torino, così lo senti un po' di più il freddo.
3: Certo, no, guarda, io piuttosto vado a vivere sulla punta più estrema della Sicilia. Cioè, no, io il freddo non ce la posso fare.
2: Beh, io nel 91 ho vissuto 2 mesi a Roma mentre ero militare, ma poi periodo estivo, quindi bellissima, non volevo più tornare indietro, perché Roma veramente...
3: Guarda, quest'anno è stato pesante, quest'anno il caldo è stato, forse abbiamo raggiunto dei livelli eccessivi anche per chi ama il caldo, cioè a un certo punto io ho la fortuna che noi abbiamo casa al Circeo, che è vicino Roma, dove c'è il mare, dove Ulisse si fermò da Circe, da cui poi prende il nome
2: del tuo cane,
3: la nostra cagnolina. e lì non abbiamo l'aria condizionata, abbiamo solamente i ventilatori. Io ti dico la verità, tra il 20 di luglio e il 25 d'agosto non potevi stare fermo, cioè era una roba che stavi fermo, sudavi, ma non sudavi normalmente, grondavi di sudore, che è una roba
2: ma quest'anno,
3: a un certo punto era diventato pesante proprio.
2: Si dice che quest'anno è stato tipo il 2003. Allora, io volevo parlare del tuo singolo. C'è una frase, ci sono delle frasi molto belle che rappresentano la canzone, quindi il pallone, l'asciugamano lasciato sul lettino che non era proprio, le chiavi del motorino pieni di salsedine. Questi particolari, come me li descrivi?
3: Ma diciamo che secondo me per estate si possono intendere tante cose. Per me la mia vita si è sempre mossa in piccoli particolari. Cioè, per me l'estate non è la festa, sono quel motorino che utilizzo solamente d'estate. E quindi quelle chiavi là, uno scarabeo del 96, 5 anni più grande di me pure. Quindi adesso c'è tutto un romanticismo. Più le volte che mi ha lasciato a piedi che mi ha portato in qualche posto dove andare. Quindi però lo amo, non lo cambierò mai. Ed anzi, questo, guarda, ti sto svelando un easter egg, come si dice nei film americani, perché questo motorino spero che lo rivedrete nei mesi invernali, perché sì, Però poi vabbè, te lo svelerò quando sarà, se mai dovesse essere.
2: Allora, io dico la mia, ma tu non mi dire sì o no, se è vero o no. Sicuramente okay. Sarà in un videoclip. Boh, stop, finito lì.
3: Potrebbe essere, però... Però qualcosa di più.
2: Okay. Ma non svegliamo, non vogliamo svelare. No, perché dobbiamo. Adesso dobbiamo parlare di questo singolo. Anzi, esatto. Direi, andiamo a sentirlo.
3: Va bene, va benissimo.
2: Okay. Scandalo al sole, Seltsam. Quindi ho detto, ho spezzato per far capire bene la T e la S in mezzo. Quindi Seltsam, buon ascolto.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati col Selsa. Allora, Lorenzo, io ti volevo chiedere una cosa, no? Sui social, come ho detto all'inizio, si parla spesso di Ettore Circe. Ettore Circe sono questi due cani simpaticissimi, no? Che tu adori, che, vabbè, Ettore è arrivato prima, Circe poi è arrivato dopo. E Ettore molto geloso di Circe, perché per farsi coccolare, attira le attenzioni, fa finta di star male, è un attore nato.
2: Ettore è il più grande attore che possa esistere, cioè io so di, per certo che DiCaprio l'altra volta gli ha scritto e gli ha detto dammi lezioni di come si recita, però ti dico la verità, guarda, nell'ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi, Ettore è diventato estremamente protettivo nei confronti di Circe, la sua pazienza è aumentata a livelli folli, perché lei gli salta addosso, gli rompe le scatole, a lui non piace il contatto fisico, mentre lei è molto toccona, lei lecca, lei arriva, ti mostica, fa, però sono bellissimi. Io, guarda, oltre alla visione, poi sai, classica, il cane, il tuo migliore amico, per me, soprattutto dopo Sanremo Giovani, sai, comunque sia, c'hai 5 milioni di follower, tanti ascolti, le canzoni,
1: la canzone che avevi portato, quindi scusa mamma,
2: tante sollecitazioni hai dalla mattina alla sera, e i cani alla fine, quando torni a casa, ti ricordano che l'unica cosa importante nella tua vita è la pappa, la pipì, la cacca e volersi bene, perché abbiamo un tempo limitato su questa terra e dobbiamo fare come loro, che non si sprecano mai a dare amore alle persone alle quali vogliono bene, perché sanno che hanno un tempo limitato. Quindi poi, insomma, ne vedrete delle belle, perché poi spero di prendere il testo nel giro di un anno, ma questo dipende dalla musica.
1: Sempre della stessa razza.
2: Sì, a me piacciono i Cocker, che poi è tutto successo per caso con i Cocker, da quando,
1: e poi hanno un colore particolare, non è del classico Cocker.
2: No, perché i Cocker possono essere a tinta unica, ossia biondi, neri, marroni, oppure possono essere roani. Roani vuol dire che hanno mix di due colori, ci stanno i bianchi arancio, i bianchi neri arancio, i bianchi e marroni. A me piacciono molto i bianchi arancio, infatti ne ho due così, e sono due creature magiche. In realtà io ero partito con l'idea di adottare un cane prima di prendere Ettore, purtroppo in quel periodo ci fu un'infezione virale al canile della Muratella, che è uno dei canili più importanti, che penso sia il canile più importante di Roma, poi non sono molto ferrato sull'argomento. Altri canili non facevano adozioni, un altro canile che faceva adozione aveva dei cani un po' problematici, io avevo 18 anni, quindi non mi volevo accollare la situazione di prendere un cane troppo problematico, e la mia ex ragazza si innamorò dei Cocker, perché ne vedemmo uno in vacanza insieme. Allora io trovai su questo annuncio su Subito Ettore, che peraltro non ha il pedigree, tutta una storia lunga, la madre aveva 14 anni, sono scappati.
1: Ma è vero che lui è che Ettore arriva dalla Spagna?
2: Ma questa cosa non si spiega, nessuno sa per quale motivo Ettore comprende lo spagnolo meglio dell'italiano. Allora, sicuramente perché è un po' stronzetto lui, quindi non vuole sentire. Lui non è uno molto educato.
1: Fa finta.
2: Lui fa finta, ma a me fa troppo ridere, perché lui dorme sempre, poi, capito, e fa finta di dormire, però se io poi gli muovo il guinzaglio, oppure dico Ettore andiamo giù, oppure sente che mi metto le scarpe, oppure sente il tintinnio della ciotola, il signorino s'arsa. Quindi Ettore è particolare, Ettore ce ne ha di cose dove è strano.
1: Sui social dici sempre che Ettore parla spagnolo, in realtà capisce lo spagnolo, perché sentirlo parlare Ettore non ho ancora sentito parlare.
2: Ma no, parla, proprio parla. Lui parla. Ma sì, ma lui ti articola proprio i concetti, cioè
1: in spagnolo.
2: Ma assolutamente sì, ma la pronuncia. No, a parte gli scherzi, guarda che quando tipo mia sorella, poi lui si permette di rispondere di più a mia sorella, con me sta un po' più attento. Mia sorella lo deve portare giù la mattina e lui magari deve fare pipì rapidamente. Lui glielo fa capire facendogli questa espressione che è wu. Che la fa para tutte le mattine nelle quali vede qualcuno che si deve sbrigare a fare qualcosa. Quindi evidentemente un concetto di parola ce l'ha Ettore.
1: È vero che tu li hai sempre chiamati cane 1 e cane 2.
2: Certo, Ettore è cane 1 e Circe è cane 2. Spero arriverà presto cane 3.
1: Ok. Poi volevo dire un'altra cosa. C'è anche un'altra cosa, che nei video spesse volte li fai con tua mamma, che ti è un condiscendente in tutto, no? Ogni cosa ti segue, tra voi due siete un po' tipo cane e gatto, ma andate d'accordissimo, si vede.
2: Sì, vabbè, a parte che ogni scarafone è bella mamma soia. Quindi cioè, penso che qualsiasi cosa io facessi, sì, mamma
1: è sempre contenta.
2: Ma certo, ma mi viene dietro sempre. Poi io la devo ringraziare.
1: Poi volevo fare i complimenti perché è una bellissima donna. Ed è molto mille. Giovane, per avere un figlio grande come te, è molto giovane.
2: Sì, vabbè, oddio, io la chiamo la mia vecchietta.
1: Vabbè, però, per te.
2: Però comunque, sì, no, io devo ringraziare la mia famiglia perché mi stanno dando una mano a veicolare una comunicazione che si distacca un po' da quello che i ragazzi vedono sui social, sì, in questi anni. Io penso che io baso la mia vita sulla semplicità, sull'essere persone semplici. Poi può piacere, non piacere, e soprattutto può piacere e non piacere che un cantante faccia, sì, dei video.
1: Vabbè,
2: però ecco, io penso che ognuno abbia la propria strada. Io, sì, penso, sì, che di aver creato una community forte che si riconosce in dei valori, che è la cosa più importante, perché basta poco a far andare bene una canzone, a trasmettere qualcosa e far compagnia alle persone, intrattenere realmente le persone, secondo me è un discorso molto più complesso.
1: E ad esempio, tante volte usi delle parole un po' forti, no, verso i cani, poi mettendole i numeri o i segni al posto delle lettere per le scritte. Mai nessuno ti ha scritto dicendo però poverino si fa così, tipo animalisti?
2: Ma
1: anche perché poverino gli si testa te, eccetera eccetera.
2: La cosa a me rompono spesso le scatole per le parolacce, però è come dire a un veneto di non avere loro intercalare. Esatto, per un romano la parolaccia è un modo di portarti la
1: battuta.
2: Esatto, citando Gigi Proietti, se sei stronzo io non te posso di stupidino, perché poi te fai delle illusioni, se sei stronzo te devo di stronzo. E quindi bisogna entrare in un clima nel quale, Cosimo, poi tu lo sai, io sono laureato in legge, cioè ho 2 lauree in legge, ho maturità classica, sono
1: quindi
2: una persona molto educata,
1: arrivare.
2: Però non utilizzo quelle parole per insultare qualcuno, okay, ma sì, semplicemente sì, perché è anche una cosa di d'amore, non è un modo per insultare.
1: Sì, e poi parola ci ha detto con amore.
2: Guarda, io ti dico la verità, ringraziando Dio con la musica riesco a mantenermi eccetera eccetera, ma la maggior parte delle mie spese provengono solamente dalla quantità di integratori e diete e pomate e visite dal veterinario che
1: infatti,
2: io faccio fare ai miei cani.
1: Lì volevo arrivare, perché alla fine dal veterinario,
2: quindi,
1: soprattutto Ettore, e un giorno sì un giorno no.
2: Ma Ettore è una roba, cioè Ettore è stato una roba, io perdonami, faccio gli scongiuri del caso, ma certe volte raggiunge botte di 3-4 volte in un mese.
1: No, tra che hai ingoiato qualcosa, la coda nella porta dell'ascensore e altre cose.
2: Mamma mia, la coda nella porta dell'ascensore, quella storia fa troppo ridere, perché io poi la sera avevo la
1: prima... ha fatto meno ridere, però penso.
2: Beh sì, però è deficiente lui, cioè capito, cioè, tu immaginati che entri in una porta, hai un qualcosa che ti penzola, che non facciamo battute, lo sai, tu sei conscio e consapevole che hai questa cosa che fa parte del
1: ma non ha preso bene la misura per uscire fuori, pensava
2: ho capito, però quando è così, cioè, ma tu che ti dicono quando tamponi una macchina è colpa tua? Ti dicono Cosimo, è colpa tua, mi dispiace per te, lui è, io non solo è colpa sua, cioè devo spendere pure i soldi quando si poteva sfrigare, ma poi in tutto questo la colpa veramente era di Circe, perché Circe in quel periodo aveva una passione per i sassi, aveva trovato un sasso nell'ascensore e se lo stava provando a mangiare, quindi io io mi sono distratto per guardare lei e non ho tenuto la porta a Ettore,
1: poverino.
2: Quindi poi è successo questo patatrac che io la sera avevo una data a Grosseto dove c'erano più o meno 6.000 persone. Quindi è stato tutto abbastanza incastrato e io mi sono preso un colpo, mi sono sentito in colpa, ho lasciato lui con mia sorella.
1: E te poi l'ha portato passato, poverino.
2: Esatto, cioè, vabbè, ma...
1: Ok, allora, lasciamo...
2: Quando uno nasce tondo, un po' morì quadrato.
1: Vabbè, è vero.
2: Ettore.
1: Lasciamo i 2 canali social, quindi sia per la musica che per Cane 1 e Cane 2.
2: Basta cercare Selsam e si trova tutto ciò di cui c'è bisogno.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo di averci presentato Scandalo al Sole, appunto perché è una canzone che estiva per quello che racconta, ma andiamo verso l'autunno e quindi una canzone che va sempre, ok?
2: Sì, grazie mille.
1: Grazie a te. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata e noi sicuramente per il prossimo singolo ci risentiremo allora.
2: Assolutamente sì, non vedo l'ora.
1: Ok, ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Bill Gates, Stati Uniti guidino la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IP, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Lunedì 28 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto. Quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Daria Modei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Medio Oriente, il capo dell'intelligence egiziana ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre. L'Egitto avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. Torniamo in Italia. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il MIMIT, i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: anche su una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
8: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
10: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Mary on the Road.

Swift mi fa venire in mente che, insomma, è stata nuovamente premiata in quella che è stata ovviamente una notte incredibile dedicata agli MTV Video Music Awards 2026, che sono stati diciamo che sono stati celebrati come sempre a Los Angeles. E posso dire che, insomma, Taylor Swift è riuscita ancora una volta ad accaparrarsi diversi premi. Intanto quello più importante della notte, il Video of the Year per The Fate of Ophelia, è la quinta volta che Taylor conquista la categoria e ha allungato così il proprio record, ma è arrivato anche il premio per la Best Direction grazie proprio a Opalite. Ma la serata poi le ha riservato un altro riconoscimento, che le è stato consegnato da Dakota Johnson per il suo lavoro dietro la macchina da presa nelle costruzioni visive del suo videoclip. Insomma, tanti riconoscimenti a Taylor Swift, ma altrettanti anche a Madonna. Ma di questo avremo modo di parlarne nel corso della prima parte o della seconda parte di Meron the Road, l'appuntamento pomeridiano che ogni giorno vi accompagna da lunedì al venerdì fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International. Come sempre vi do il mio benvenuto anche in questo lunedì 28 settembre. Sono Maria Teresa Mirelli. Torino International Reality Radio.

0: superstar. You Are a Superstar, i Take That, che continuano, insomma, nonostante siano rimasti soltanto in tre a fare concerti, hanno già annunciato tutta una serie di date che li vedranno protagonisti nel 2027, tre appuntamenti anche in Italia: il 18 luglio ad Este, siamo in provincia di Padova, il 19 luglio a Roma e per concludere il giorno successivo a Lucca, in occasione proprio del Lucca Summer Festival.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0800 602 602 și convinge-te singur!

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: sicuramente ultimo qui con Buongiorno Vita, non è assolutamente deluso dai risultati che riesce ad ottenere, perché non solo ha riempito gli stadi, insomma ha fatto questo concerto evento della scorsa estate, non solo già il tour del prossimo anno prevede una serie di sold out, ma riesce addirittura a dominare il box office, perché il suo concerto di Tor Vergata l'ha trasformato in un film, no? E quindi un film che si chiama Ultimo Tutto Live Tor Vergata, e la risposta dei fan non si è fatta attendere, visto che il film è riuscito a conquistare le sale italiane raggiungendo i 2,64 milioni di euro di incassi e quasi 168 mila spettatori, e tutto questo nei primi 6 giorni di programmazione. E questo conferma ancora una volta il legame tra Ultimo chiaramente e il suo pubblico. Del resto è un risultato importantissimo, soprattutto perché è stato considerato il secondo film più visto anche nel weekend, nel periodo tra il 24 e il 27 settembre. Se pensate che al primo posto si è piazzato il ritorno di Avengers Endgame Extra, e al secondo proprio il film di Ultimo. Insomma, un risultato direi sorprendente, anche perché si sta parlando di un film evento musicale, quindi con una programmazione che è limitata ancora per qualche giorno fino al 30 settembre, e non di una tradizionale uscita cinematografica. Dunque bravo ad Ultimo, e naturalmente bravi anche i fan che da sempre lo seguono ovunque.
1: Torino International.

0: città degli angeli, c'è Achille Lauro nel pomeriggio di Torino International. Achille Lauro che oramai ovunque, non solo per quanto riguarda i concerti ma anche nella sua attività imprenditoriale, perché vi ricordo che è diventato il creativo del jeans Don Dupe e che insomma ha avuto modo di mostrare la nuova collezione proprio in occasione della settimana della moda che oramai si è conclusa a Milano con tanto di video su YouTube. Ma ritorniamo al nostro appuntamento e soprattutto quello che spesso sono le classifiche che vi racconto puntualmente nei pomeriggi di Torino International. Questa ha a che vedere con le città più facili da visitare a piedi, perché quando diciamo la città più visitabile significa che è una città perfetta per i pedoni, non solo per quanto riguarda magari i monumenti o la piazza in quanto risulta fotogenica magari per i social, ma soprattutto perché spostarsi a piedi da un punto all'altro è davvero semplice, sicuro e allo stesso tempo piacevole, quindi ci permette insomma di definire anche il tempo medio necessario per coprire le tappe principali, il numero di passi, il dislivello, ma anche quante persone condividono quello spazio o quante pulita l'aria e se chi ci vive percepisce la città come sicura. Proprio per questo viene stilata una classifica che in questo pomeriggio del 28 settembre ho deciso di condividere con voi e che vede al primo posto la città più camminabile del mondo, edizione 2026, Cordoba, che batte sul podio Nagasaki e Hiroshima. Ma nella top 10 compaiono anche Monte Carlo, Tartu in Estonia, Bursa in Turchia, Sarajevo, Victoria in Canada e soprattutto due città italiane che nessuno si aspetterebbe in una classifica internazionale di questo tipo, e sono Reggio Calabria addirittura posizionata al quarto posto e Bolzano all'ottavo. Insomma, tutte evidentemente hanno tratto in comune, sono luoghi dove un weekend può scorrere tra vicoli, lungomari, piazze senza mai dover chiamare un taxi o un Uber.
1: Torino International.

0: sapete che l'Italia sembrava davvero d'un passo dall'addio al cambio dell'ora, abbracciando l'ora legale in maniera permanente, quindi un'ora in più di luce la sera per tutto l'anno. Un tema che è tornato in Parlamento ad inizio di questo 2026, grazie anche a una petizione di oltre 352.000 firme e soprattutto da un'indagine alla Camera. Però siamo giunti chiaramente a fine settembre e di quel percorso non è rimasto quasi nulla. L'intero iter si è praticamente arenato e nella notte tra il 24 e il 25 ottobre le lancette torneranno comunque indietro, riportando l'ora solare, e tra l'altro un giorno prima rispetto all'anno scorso. Quindi un'occasione mancata, o forse soltanto rinviata, anche se oramai giunti a questo punto è davvero difficile credere alle promesse politiche relative a questa trasformazione. E anche se devo dire che molte altre nazioni, soprattutto del sud come la Spagna, hanno riacceso da tempo il tutto proprio perché vogliono rilanciare la proposta di superare il cambio d'ora a partire da questo 2026. È chiaro che i paesi del sud Europa desiderano l'ora legale tutto l'anno perché significa non solo più luce e quindi risparmio energetico, ma soprattutto maggiore attrattiva turistica. Ma ogni decisione però al momento è frenata, quindi l'indagine rischia di restare, come spesso accade per le cose più importanti, insabbiata per sempre. Del resto qualcosa di già accaduto in passato del resto era noto. Nel frattempo per i cittadini non cambia nulla, e quindi tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 si torna all'ora solare e quindi sposteremo nuovamente le lancette di un'ora indietro. Devo dire che c'è già un'angoscia pensando che tutto diventi sempre più buio e che la sera, insomma, non ci sarà più quell'entusiasmo che abbiamo avuto nel corso della primavera e chiaramente dell'estate. Pochi minuti ci separano alle 17 per ricominciare poi con la seconda ora di Man on the Road.
1: Torino International.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Allarme terrorismo in una base usata dagli Stati Uniti contro l'Iran, 5 arresti in Gran Bretagna. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IPI, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione in questo lunedì 28 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz, frutto della grande collaborazione con Londra, riporta Sky News UK. Credo che vinceremo molto presto la guerra, ha detto il tycoon, mentre i Pasdaran rivendicano la cattura di un nuovo drone sottomarino americano. Nuove accuse contro Netanyahu dal Wall Street Journal. L'intelligenza egiziana lo chiamò pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo due avvisi rimasti inascoltati. Andiamo proprio negli Stati Uniti, perché Bill Gates esorta Washington ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Daria Modei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Torniamo in Italia. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di volere istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Mimit i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla Procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: in chiusura, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

nine lives, so I guess I got nine left. Spent my fuck. Nine Lives, Machine Gun Kelly nel pomeriggio di Torino International, perché rientriamo ufficialmente in questa seconda parte e lo facciamo subito magari prendendoci un caffè. Quante volte diciamo ci prendiamo un caffè? Una di quelle frasi che delle volte pronunciamo anche senza pensarci, eppure raramente significa soltanto che abbiamo voglia di caffeina. Può essere davvero un invito magari a raccontarsi qualcosa, un modo semplice per rivedere un'amica che non sentiamo da mesi, un'occasione per concedersi una pausa durante una giornata particolarmente frenetica, e potrebbe anche essere un primo appuntamento che non vogliamo definire appuntamento, ma un tentativo da discreto, direi, di capire se c'è dall'altra parte interesse oppure se è un pretesto per trascorrere un po' di tempo con qualcuno. Davvero prendere un caffè oramai è diventato un rituale sociale davvero efficace, e c'è una nuova ricerca che proprio ci permette di comprendere che il caffè sì è un rituale quotidiano, però per molti lo considera una preziosa pausa della giornata, e soprattutto entra in gioco la socialità, che la tazzina acquista un significato ancora più interessante, come il considerare un invito a prenderlo per rompere il ghiaccio o eventualmente per avere un'occasione per parlare. Insomma, la tazzina di caffè alla fine è diventata quasi un pretesto per far nascere anche un rapporto, un'amicizia davvero profonda. E in un momento storico in cui possiamo raggiungerci in qualsiasi istante senza essere davvero insieme, forse abbiamo ancora bisogno di piccoli rituali che ci costringono a fermarci, e il caffè devo dire che continua ad essere uno dei più facili. 16:09, mancano pochi secondi appunto alle 16:09, siamo nel pomeriggio di Torino International, questo è l'appuntamento di Mary on the Road, come sempre vi do il mio speciale benvenuto, sono Maria Teresa Mirelli, e tra poco come sempre andremo ad addentrarci tra curiosità e davvero notizie speciali.

0: the time.
1: Lui e Mark Amber Belong Together alle 16.15 in punto in questo pomeriggio di Torino International. Se prima vi ho parlato del caffè come momento non solo di pausa ma anche come invito, insomma, a raccontarsi, a scambiare confidenze, anche a trovare, insomma, il coraggio di chiedere un appuntamento, adesso vi vado a raccontare la nuova tendenza proprio a base di caffè che sta spopolando sui social e che sta sicuramente coinvolgendo e cambiando il mondo della colazione e della pausa. Infatti non si sta parlando d'altro su TikTok e Instagram che dell'espresso bomb, cioè la nuova bevanda frizzante a base di caffè. È una sorta di evoluzione di quello che è l'espresso tonic, no? Perché riesce da una parte ad unire l'intensità del caffè e dall'altra, insomma, all'effervescenza. Il risultato è un rimedio definitivo per i risvegli più difficili, anche perché a differenza delle bevande calde questo espresso bomb gioca sui contrasti termici di consistenza. Al di là del fatto di versarlo in un bicchiere, il caffè in questo caso entra in contatto con l'acqua gassata o la tonica e genera istantaneamente una schiuma, direi, molto ricca e molto persistente in superficie, che riesce un po' ad amplificare gli aromi. Poi viene aggiunto del lime, del limone o del sale, che serve a bilanciare l'amarezza naturale del caffè, e quindi in tutto questo si possono esaltare le sfumature più dolci e più acide. Evidentemente è qualcosa che piace molto, non per niente è diventata una tendenza. Qualcuno diceva provare per credere, sappiate che da adesso in poi si può ordinare o preparare sempre di più l'espresso bomb.
2: Torino International. Ma quanto è piccola.

0: sono duetti che davvero meritano l'attenzione, un po' come quello di Sam Fender, che l'abbiamo visto in Italia nel 2025, qui con Olivia Dean e Rain Me. Olivia Dean, che posso dire davvero è stato un anno incredibile, straordinario, costellato di record e traguardi storici, anche perché l'hanno consacrata tra le grandi stelle della musica mondiale. È stata in Italia lo scorso 22 maggio al Fiera Milano Live, che era stato spostato, unica data italiana del tour, in attesa magari di ritrovarla il prossimo anno, quando dovrebbe addirittura uscire il suo terzo album. È arrivato il momento di collegarci con la redazione per il consueto appuntamento con l'Info Mobilità, e poi tutto torna come sempre qui su Torino International.
1: Din 2005 prezece, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura il traforo del Freius, per un veicolo in panne la circolazione è momentaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo, per lavori lungo la provinciale 37 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ci sono duetti inglesi, americani, ci sono duetti italiani come Emma e Fabri Fibra, Antidroga alle 16.30 in punto, sempre qui su Torino International. E tra due giorni, a proposito di ricorrenze particolari, si celebrerà il Chewing Gum Day. Chiamatelo chewing gum, chiamatelo chicles, chiamatelo chewing gum, insomma, alla fine parliamo sempre della stessa cosa, cioè la gomma da masticare, perché il 30 settembre negli Stati Uniti e dal 2023 anche in Italia lo si festeggia. È una giornata dedicata alla gomma da masticare che ha più di 5.000 anni e tra l'altro è nata da un esperimento fallito. Insomma, tante curiosità avrò modo di raccontarvi il 30 settembre, anche se tra l'altro il palloncino di gomma più grande del mondo misura 50.8 centimetri ed è stato realizzato il 24 aprile 2024. Diciamo che il chewing gum è davvero particolare, visto che i nomi sono tantissimi. C'è chi addirittura lo chiama cicca da ciccare, c'è chi lo chiama cingomma, c'è chi lo chiama ciunga o ciungai. Insomma, è bello sapere che esistono tante varianti, che esiste una storia incredibile, anche insomma delle tradizioni e comunque anche delle, diciamo, superstizioni. Tutto questo ve lo racconterò tra due giorni in occasione proprio delle celebrazioni, delle giornate più bizzarre che ogni giorno vi racconto nell'appuntamento di Made on the Road.

0: cielo.
1: Il cielo con i Tiro Mancino. Mi viene in mente, insomma, la luna, ci avete fatto caso ieri, l'altro ieri, anche questa mattina, la luna piena del raccolto, che davvero era accesa come un grande faro. Insomma, mi fa venire in mente questo, il brano dei Tiro Mancino, riproposto alle 16.38, siamo sempre nel pomeriggio di Torino International, e arriva in questa seconda parte un'altra classifica, che ha a che vedere con il viaggio, un tema che spesso trattiamo, ma soprattutto con un documento che ci permette più facilmente di viaggiare, vale a dire il passaporto, perché ancora una volta è arrivata questa classifica per il 2026 che permette, insomma, di scoprire, analizzando 199 passaporti, quali siano le libertà di movimento dei vari paesi. E tra le prime posizioni quest'anno, devo dire, non mancano le sorprese. Infatti nel 2026 a dominare la graduatoria, questa nuova classifica, il passaporto degli Emirati Arabi Uniti, seguito da quello di Singapore. Il primo paese europeo che compare immediatamente dopo è la Spagna, che, pensate, riesce a conquistare il terzo posto mondiale, incredibile, e si conferma il passaporto più forte d'Europa. Non perché gli spagnoli non abbiano diritto a questo, ma per dire la Spagna ormai come sta andando avanti, non solo dal punto di vista, diciamo, industriale, economico, di crescita, ma anche per quanto riguarda il passaporto. La classifica non prende in considerazione soltanto il numero di destinazioni raggiunte senza visto, e quindi la Spagna raggiunge davvero un punteggio di 174, cioè i suoi cittadini possono entrare in 121 paesi senza visto, raggiungerne altri 42 con un visto all'arrivo e 11 tramite ETA, mentre per 24 destinazioni resta necessario chiaramente richiedere un visto prima della partenza. Il Lussemburgo, quinto a livello globale, totalizza 173 punti, subito dopo si trovano Belgio e Francia, entrambe al sesto posto, mentre un folto gruppo di paesi europei occupa la settima posizione, ed è qui che compare l'Italia insieme alla Danimarca, la Finlandia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia. Dunque il passaporto italiano al settimo posto nella classifica mondiale 2026, il punteggio è di 173 e quindi permette di entrare in 120 destinazioni senza richiedere un visto. Poi a queste si aggiungono 42 paesi nei quali il visto può essere ottenuto all'arrivo e 11 che permettono di richiedere un ETA. Soltanto 25 destinazioni non consentono, insomma, di entrare con una procedura di visto di quelle indicate, ma bisogna farlo prima della partenza. Questa graduatoria mostra comunque un dato molto interessante, soprattutto per chi viaggia dall'Europa, perché buona parte dei passaporti più potenti al mondo continua ad essere concentrata proprio nel nostro continente. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: per te.
1: Qualcosa per te, Ligabue, con questo singolo nuovo che oramai fa parte, insomma, del nostro autunno 2026. Ligabue che continua il suo tour, mentre nel 2027 ha già annunciato uno stop ai concerti in Italia. E visto che diceva che voglio fare qualcosa per te, una canzone per te, possiamo dire ancora una volta che ascoltare la musica fa bene al cervello perché aiuta i neuroni, mantiene giovani, ci fa stare bene perché riesce chiaramente a rilasciare dopamina e quindi ad attivare quelle aree di ricompensa e soprattutto ad abbassare il famoso cortisolo, e che è l'ormone responsabile dello stress, favorendo quello che dovrebbe essere un naturale stato di calma. E poi ricordatevi che la musica migliora anche la memoria, quindi quanto è potente la musica. Del resto, insomma, la buona musica passa sempre di qui, nel pomeriggio di Torino International.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiuni Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiuni Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
3: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

prima parlavamo di musica, radio, insomma tutto collegato. Paolo Nutini, mancano davvero pochi minuti a concludere questa seconda parte di Merondu Road, l'appuntamento che ogni pomeriggio vi accompagna dalle 15 alle 17, che tornerà puntuale anche domani per un nuovo appuntamento insieme, sempre nel pomeriggio di Torino International, anche perché adesso c'è lui, DJ Nick, a proseguire questo inizio di settimana che spero possa essere assolutamente positivo e direi insomma interessante. A voi tutti una buona serata e ci risentiamo domani come sempre a partire dalle ore 15. Ciao da Maria Teresa.

0: Torino International News.
1: Bill Gates, Stati Uniti guidino la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni. Attesa per IP, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Dario Amodei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Medio Oriente, il capo dell'intelligence egiziana ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre e l'Egitto avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. Torniamo in Italia. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di volere istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il MIMIT i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: anche su una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Grazie.

0: 0372 602 602, ci convincete singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: torinointernational.com.
1: Torino International.

0: Sono le 18:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Allarme terrorismo in una base usata dagli Stati Uniti contro l'Iran, 5 arresti in Gran Bretagna. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IPI, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferregno, esteri in apertura, Medio Oriente. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz, frutto della grande collaborazione con Londra, riporta Sky News UK. Credo che vinceremo molto presto la guerra, ha detto il tycoon, mentre i Pasdaran rivendicano la cattura di un nuovo drone sottomarino americano. Nuove accuse contro Netanyahu dal Wall Street Journal. L'intelligenza egiziana lo chiamò pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo due avvisi rimasti inascoltati. Andiamo proprio negli Stati Uniti, perché Bill Gates esorta Washington ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Dario Amodei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Torniamo in Italia, da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Mimit, i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca in chiusura: una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Bill Gates, Stati Uniti guidino la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni. Attesa per IP, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in apertura. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Daria Modei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Medio Oriente, il capo dell'intelligence egiziana ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre. L'Egitto avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. Torniamo in Italia. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso i ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Mimit i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: anche su, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: www.torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni ovunque, tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento al nord-ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite al nord-est. Al centro giornata all'insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole tempo stabile al mattino al sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio qualche addensamento in sviluppo su Calabria e Sicilia, ove non si escludono isolati e brevi acquazzoni, in serata tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno, temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music.

0: Torino International News.
1: Allarme terrorismo in una base usata dagli Stati Uniti contro l'Iran, 5 arresti in Gran Bretagna. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IPI, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in apertura di giornale. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra, riporta Sky News UK. Credo che vinceremo molto presto la guerra, ha detto il tycoon, mentre i Pasdaran rivendicano la cattura di un nuovo drone sottomarino americano. Nuove accuse contro Netanyahu dal Wall Street Journal. L'intelligenza egiziana lo chiamò pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo due avvisi rimasti inascoltati. Andiamo proprio negli Stati Uniti, perché Bill Gates esorta Washington ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Daria Modei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Torniamo in Italia. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di volere istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Mimit i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, alle torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: anche su una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ottimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui a Radio Trio International e bentornato Selsam. Ho detto giusto perché questa seconda S mi si pizzica sempre dentro.
2: Ma lo dici sempre perfetto, Cosimo, lo dici veramente perfetto. Quindi dici? Sono sempre sì, quando lo dici è sempre tutto perfetto.
1: Allora, tu pensa che l'altra volta che ti ho intervistato per l'altro singolo, appena io ho messo la locandina, mia nipote mi dice: ma zio, ma hai intervistato Selsam? E ho detto: perché lo segui? Ma cavoli, io no, questo non lo seguo, perché io poi, avendo un'età un po' troppo avanzata, 54, non sono sempre sui social. E mi dice: ma zio, ma è quello dei cani Ettore e Circe? E da lì ho cominciato a seguirti anche su quella pagina. Cioè, guarda, da ridere. Poi nella seconda parte volevo parlare con un po' di loro, visto che sono parte del...
2: Assolutamente sì.
1: Scandalo al sole è il titolo del nuovo singolo che andremo a parlare, andremo anche a sentire dopo, e scritto appunto da te insieme a Di Martino, Fares, Piccolo, e prodotto da Niagara, Erin e Polare. Raccontami un pochino questo brano, anche perché si parla di una fine estate. Ho visto che hai messo un video, aperta parentesi, che sei andato sul posto delle vacanze dicendo: ma la via vuota non è la stessa cosa di quando invece con i miei amici si sta qua in estate. Mi dà tristezza vedere questa via vuota, è vero?
2: Esatto, il singolo parla proprio di questo, cioè parla del fatto che secondo me c'è una mia valutazione alla base, poi insomma io sono una persona che tende a farsi lunghe lucubrazioni mentali, per non dire altro, non essere scurrili come diciamo a Roma. E la cosa è che alla base c'è questo senso cioè nel senso, uno ha 20 anni, uno dice: a 20 anni la vita è tutta bella. Sicuramente, assolutamente sì, però secondo me c'è anche un ricordo platonico delle persone più grandi che pensano che a 20 anni sia tutto rose e fiori. Io ti dico la verità, la mia età me la riesco a vivere solamente d'estate. Allora qui parte un'altra valutazione, un altro ragionamento, che è quello di dire: ma se io solamente d'estate sento di avere 20 anni, io ho 25 anni, vuol dire che mi mancano 5 stadi affinché io possa, finché avrò 30 anni, quindi ovviamente tra 12 mesi barra 15 mesi ho 30 anni, quindi è un po' quello il senso di tutto, è che poi alla fine in questo discorso ti perdi e ti convinci che quei giorni d'estate, quella spensieratezza che ti dà quei giorni d'estate, perché non sono tanto le giornate d'estate, ma è quella spensieratezza adolescenziale che poi la mia generazione ha lasciato 5 anni fa, 6 anni fa, che ti fa vivere la vita in un altro modo e che ti mancano, perché comunque sia una sensazione di una cosa che ti fa male, perché sai, quella via piena di musica che adesso si svuota,
1: sì,
2: è anche un sintomo di crescita. Cioè, a settembre ritorniamo tutti più grandi.
1: Ma a parte quello, quando tu giri per una via che normalmente frequenti, no? La vivi intensamente quella zona ampia aperta, no? Cioè le strade, la gente che cammina. Quando passi l'inverno è tutto vuoto, è tutto freddo, ma non come temperatura, è freddo proprio di presenza. E quindi è vero quello che dici, la vivi molto meglio nel periodo estivo, perché la vivi a pieno, no? Poi tutti chiusi in casa in inverno è un po' più...
2: Assolutamente sì, poi vabbè, parli con un meteoropatico cronico con difficoltà ad accettare il freddo, e essendo del sud, insomma, cioè per me i periodi, io il periodo che odio di più è tra gennaio e febbraio, che è anche il mio compleanno, ed è proprio il periodo che io soffro di più, perché a Roma tra gennaio e febbraio si perde quella cosa del freddo secco che ti porta, poi ti conduce alla primavera. Gennaio e febbraio è un freddo umido con le giornate cortissime. Io proprio in quel periodo lì sono proprio un'altra persona, cioè sono un po' nervoso.
1: Ti do un consiglio: vieni a Torino, così lo senti un po' di più il freddo.
2: Certo, no, guarda, io piuttosto vado a vivere sulla punta più estrema della Sicilia. Cioè, no, io il freddo non ce la posso fare.
1: Beh, io nel 91 ho vissuto 2 mesi a Roma mentre ero militare, ma poi periodo estivo, quindi bellissima, non volevo più tornare indietro, perché Roma veramente...
2: Guarda, quest'anno è stato pesante, quest'anno il caldo è stato, forse abbiamo raggiunto dei livelli eccessivi anche per chi ama il caldo, cioè a un certo punto io ho la fortuna che noi abbiamo casa al Circeo, che è vicino che è vicino Roma, dove c'è il mare, dove Ulisse si fermò da Circe, da cui poi prende il nome
1: del tuo cane,
2: la nostra cagnolina. E lì non abbiamo l'aria condizionata, abbiamo solamente i ventilatori. Io ti dico la verità, tra il 20 di luglio e il 25 d'agosto non potevi stare fermo. Cioè, era una roba che stavi fermo, sudavi, ma non sudavi normalmente, grondavi di sudore, che è una roba
1: ma quest'anno,
2: a un certo punto era diventato pesante proprio.
1: Si dice che quest'anno è stato tipo il 2003. Allora, io volevo parlare del tuo singolo. C'è una frase, ci sono delle frasi molto belle che rappresentano la canzone. Quindi il pallone, l'asciugamano lasciato sul lettino che non era proprio, le chiavi del motorino pieni di salsedine. Questi particolari, come me li descrivi?
2: Ma diciamo che secondo me per estate si possono intendere tante cose. Per me la mia vita si è sempre mossa in piccoli particolari. Cioè, per me l'estate non è la festa, sono quel motorino che utilizzo solamente d'estate. E quindi quelle chiavi là, uno scarabeo del 96, 5 anni più grande di me pure. Quindi adesso c'è tutto un romanticismo. Più le volte che mi ha lasciato a piedi che mi ha portato in qualche posto dove andare. Quindi però lo amo, non lo cambierò mai. Ed anzi, questo, guarda, ti sto svelando un easter egg, come si dice nei film americani, perché questo motorino spero che lo rivedrete nei mesi invernali, perché sì. Però poi vabbè, te lo svelerò quando sarà, se mai dovesse essere.
1: Allora, io dico la mia, ma tu non mi dire sì o no, se è vero o no. Sicuramente sarà in un videoclip. Boh, stop, finito lì.
2: Potrebbe essere, però qualcosa di più.
1: Ma non svegliamo, non vogliamo svelare, no, perché dobbiamo, adesso dobbiamo parlare di questo singolo. Anzi, direi, andiamo a sentirlo.
2: Va bene, va benissimo. Okay.
1: Scandalo al sole, Seltsam. Quindi ho detto, ho spezzato per far capire bene la T e la S in mezzo, quindi Seltsam. Buon ascolto.
0: Parla con Cosimo.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Selsa. Allora, Lorenzo, io ti voglio chiedere una cosa, no? Sui social, come ho detto all'inizio, si parla spesso di Ettore e Circe. Ettore e Circe sono questi due cani simpaticissimi, no? Che tu adori, che, vabbè, Ettore è arrivato prima, Circe poi è arrivato dopo. E Ettore, molto geloso di Circe, perché per farsi coccolare, attira l'attenzione, fa finta di star male, è un attore nato.
2: Ettore è il più grande attore che possa esistere, cioè io so di, per certo che DiCaprio l'altra volta gli ha scritto e gli ha detto dammi lezioni di come si recita, però ti dico la verità, guarda, nell'ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi, Ettore è diventato estremamente protettivo nei confronti di Circe, la sua pazienza è aumentata a livelli folli, perché lei gli salta addosso, gli rompe le scatole, a lui non piace il contatto fisico, mentre lei è molto toccona, lei lecca, lei arriva, ti mostica, fa, però sono bellissimi. Io, guarda, oltre alla visione, poi sai, classica, il cane, il tuo migliore amico, per me, soprattutto dopo Sanremo Giovani, sai, comunque sia, c'hai 500.000 di follower, tanti ascolti, le canzoni,
1: della canzone che avevi portato, che quindi scusa mamma,
2: tante sollecitazioni hai dalla mattina alla sera, e i cani alla fine, quando torni a casa, ti ricordano che l'unica cosa importante nella tua vita è la pappa, la pipì, la cacca e volersi bene, perché abbiamo un tempo limitato su questa terra e dobbiamo fare come loro, che non si sprecano mai a dare amore alle persone alle quali vogliono bene, perché sanno che hanno un tempo limitato. Quindi poi, insomma, ne vedrete delle belle, perché poi spero di prendere il testo nel giro di un anno, ma questo dipende dalla musica.
1: Sempre della stessa razza.
2: Sì, a me piacciono i Cocker, che poi è tutto successo per caso con i Cocker, e da quando
1: poi hanno un colore particolare, non è del classico Cocker.
2: No, perché i Cocker possono essere a tinta unica, ossia biondi, neri, marroni, oppure possono essere roani vuol dire che hanno messe di due colori, ci stanno i bianchi arancio, i bianchi neri arancio, i bianchi e marroni. A me piacciono molto i bianchi arancio, infatti ne ho due così, e sono due creature magiche. In realtà io ero partito con l'idea di adottare un cane prima di prendere Ettore, purtroppo in quel periodo ci fu un'infezione virale al canile della Muratella, che è uno dei canili più importanti, che penso sia il canile più importante di Roma, poi non sono molto ferrato sull'argomento. Altri canili non facevano adozioni, un altro canile che faceva adozione aveva dei cani un po' problematici, io avevo 18 anni, quindi non mi volevo accollare la situazione di prendere un cane troppo problematico, e la mia ex ragazza si innamorò dei Cocker, perché ne vedemmo uno in vacanza insieme. Allora io trovai su questo annuncio su Subito Ettore, che peraltro non ha il pedigree, tutta una storia lunga, la madre aveva 14 anni, sono scappati.
1: È vero che lui è Ettore arriva dalla Spagna?
2: Questa cosa non si spiega, nessuno sa per quale motivo Ettore comprende lo spagnolo meglio dell'italiano. Allora, sicuramente perché è un po' stronzetto lui, quindi non vuole sentire. Lui non è uno molto educato.
1: Lui fa finta,
2: ma a me fa troppo ridere, perché lui dorme sempre, poi, capito, e fa finta di dormire, però se io poi gli muovo il guinzaglio, oppure dico Ettore andiamo giù, oppure sente che mi metto le scarpe, oppure sente il tintinnio della ciotola, il signorino s'arsa. Quindi Ettore è particolare, Ettore ce ne ha di cose dove è strano.
1: Sui social dici sempre che Ettore parla spagnolo, in realtà capisce lo spagnolo, perché sentirlo parlare Ettore non ho ancora sentito parlare.
2: Ma no, parla, proprio parla.
1: Addirittura.
2: Lui parla. Ma sì, ma lui ti articola proprio i concetti, cioè
1: in spagnolo.
2: Ma assolutamente sì, ma la pronuncia. No, a parte gli scherzi, guarda che quando tipo mia sorella, poi lui si permette di rispondere di più a mia sorella, con me sta un po' più attento. Mia sorella lo deve portare giù la mattina e lui magari deve fare pipì rapidamente. Lui glielo fa capire facendogli questa espressione che è wu. Che la fa para tutte le mattine, nelle quali vede qualcuno che si deve sbrigare a fare qualcosa. Quindi evidentemente un concetto di parola ce l'ha Ettore.
1: È vero che tu li hai sempre chiamati cane 1 e cane 2.
2: Certo, Ettore è cane 1, Circe è cane 2. Spero arriverà presto cane 3.
1: Ok. Poi volevo dire un'altra cosa. C'è anche un'altra cosa, che nei video spesse volte li fai con tua mamma, che cioè, è un condiscendente in tutto, no? Ogni cosa ti segue, cioè voi, tra voi due siete un po' tipo cane e gatto, ma andate d'accordissime, si vede.
2: Sì, vabbè, a parte che ogni scarafone è bella mamma soia. Quindi cioè, penso che qualsiasi cosa io facessi, sì, mamma
1: è sempre contenta.
2: Ma certo, ma mi viene dietro sempre. Poi io la devo ringraziare.
1: Poi volevo fare i complimenti tutta, perché è una bellissima donna. Ed è molto mille, giovane per avere un figlio grande come te, è molto giovane.
2: Sì, vabbè, oddio, io la chiamo la mia vecchietta.
1: Vabbè, però, per te.
2: Però comunque sì, no, io devo ringraziare la mia famiglia perché mi stanno dando una mano a veicolare una comunicazione che si distacca un po' da quello che i ragazzi vedono sui social, mm-hmm, in questi anni. Io penso che io baso la mia vita sulla semplicità, sull'essere persone semplici. Poi può piacere, non piacere, soprattutto può piacere e non piacere che un cantante faccia, sì, dei video.
1: Vabbè,
2: però ecco,
1: piace.
2: Io penso che ognuno abbia la propria strada. Io penso, sì, che di aver creato una community forte che si riconosce in dei valori, che è la cosa più importante, perché basta poco a far andare bene una canzone, mm-hmm, a trasmettere qualcosa e far compagnia alle persone, intrattenere realmente le persone, secondo me è un discorso molto più complesso.
1: Mm-hmm. E ad esempio, tante volte usi delle parole un po' forti, no, verso i cani, poi mettendole i numeri o i segni al posto delle lettere per le scritte. Mai nessuno ti ha scritto dicendo però poverino, si fa così, tipo animalisti?
2: Ma
1: anche perché poverino, allora, gli si testa te, eccetera, eccetera.
2: La cosa a me rompono spesso le scatole per le parolacce, però è come dire a un veneto di non avere loro intercalare. Esatto, per un romano la parolaccia è un modo di portarti la battuta. Esatto, citando Gigi Proietti, se sei stronzo io non te posso di stupidino, perché poi te fai delle illusioni, se sei stronzo te devo di stronzo. E quindi bisogna entrare in un clima nel quale Cosimo, poi tu lo sai, io sono laureato in legge, cioè ho due lauree in legge, ho maturità classica, sono
1: quindi
2: una persona molto educata, però non utilizzo quelle parole per insultare qualcuno, okay, ma sì, semplicemente, sì, perché è anche una cosa di d'amore, non è un modo per insultare.
1: Sì, e poi parolaccia detta con amore.
2: Guarda, io ti dico la verità, ringraziando Dio con la musica riesco a mantenermi eccetera eccetera, ma la maggior parte delle mie spese provengono solamente dalla quantità di integratori e diete e pomate e visite dal veterinario che
1: infatti,
2: io faccio fare ai miei cani.
1: Lì volevo arrivare, perché alla fine dal veterinario,
2: quindi,
1: soprattutto Ettore, e un giorno sì un giorno no.
2: Ma Ettore è una roba, cioè Ettore è stato una roba, io perdonami, faccio gli scongiuri del caso, ma certe volte raggiunge botte di 3-4 volte in un mese.
1: No, che hai ingoiato qualcosa, la coda nella porta dell'ascensore e altre cose.
2: Mamma mia, la coda nella porta dell'ascensore, quella storia fa troppo ridere, perché io poi la sera avevo la
1: Ettore
2: prima.
1: Ha fatto meno ridere però, penso.
2: Beh sì, però è deficiente lui, cioè capito, cioè, tu immaginati che entri in una porta, hai un qualcosa che ti penzola, che non facciamo battute, lo sai, tu sei conscio e consapevole che hai questa cosa che fa parte del
1: ma non ha preso bene la misura per uscire fuori, pensava
2: ho capito, però quando è così, cioè, ma tu che ti dicono quando tamponi una macchina è colpa tua? Ti dicono Cosimo, è colpa tua, mi dispiace per te, lui io non solo è colpa sua, cioè devo spendere pure i soldi quando si poteva sfrigare. Ma poi in tutto questo la colpa veramente era di Circe, perché Circe in quel periodo aveva una passione per i sassi, aveva trovato un sasso nell'ascensore e se lo stava provando a mangiare, quindi io io mi sono distratto per guardare lei e non ho tenuto la porta a Ettore,
1: poverino.
2: Quindi poi è successo questo patatrac che io la sera avevo una data a Grosseto dove c'erano più o meno 6.000 persone. Quindi è stato tutto abbastanza incastrato e io mi sono preso un colpo, mi sono sentito in colpa, ha lasciato lui con mia sorella.
1: E te poi l'ha passato, poverino.
2: Esatto, cioè, vabbè, ma...
1: Ok, allora,
2: Troppo quando uno nasce tondo, un po' morì quadrato.
1: Vabbè, è vero. Ettore. Lasciamo i due canali social, quindi sia per la musica che per Cane 1 e Cane 2.
2: Basta cercare Selsam e si trova tutto ciò di cui c'è bisogno.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo di averci presentato Scandalo al Sole, appunto perché è una canzone che estiva per quello che racconta, ma andiamo verso l'autunno, quindi una canzone che va sempre, ok?
2: Sì, grazie mille.
1: Grazie a te. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata e noi sicuramente per il prossimo singolo ci risentiremo, allora.
2: Assolutamente sì, non vedo l'ora.
1: Ok, ciao a tutti.
2: Ciao.